Vorti casune cuno stemma reta. La cuppulella capi si era isata.